grazia chiedo a te. Vivi in questo giorno di grazia. Prego per te. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo.